Qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna.

Grischun sonor, quai è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e anterior dirigente del Circle Musical della Surselva.

Adina Cu, da Gian Fontana. Adina Cu io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va un toc in som, com'è tra il giovane vert. Adina Cu io vese l'inegli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese mio cor li già. Adina Cu io vau del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

Jau Sun, Hans-Dodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica populara Sin RTR.

Tuorna Gina vo in quell'öda davant e püffa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu nom Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmele è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuescen le demonstrazioni da scolares e scolars, entant il movimento era sa derasa in la Belgia. Od stati in mescida tra internivels e solei, a cui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmele, ha ierenscezzi a visita statale da 3 dies in India. Intanto ha il messo tec due convegnes, ter una da quelles vai per la migrazione, ter l'altra per il barat da persones giufnes del fatch con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e Perscrutazione. Guy Parmele ha prima avanzo testriccia l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India saia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia. In l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Il presidente dell'Associazione da proprietari sta Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuil Hef ha comunicà saia l'anterior consigliere nazionale della PPS mort sorprendente a main. Da ward la ragion da sia mort na fa il Hef na gines indicaziuns. Il Turicais Hans Egloff e passa 30 ans sta parte del Hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisà in el Cusel National. E vin avant va con in ulteriura annunzia da mort. L'autor da bestsellers della Grande Britannia, Geoffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaev la casa con 86 ans. Quai ha comunicà sia casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milioni scudis, la ovra la pien conoscente da Geoffrey Archer e Cain et Abel dels 70. In Francia continuescen ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengen ot speciali

0: Las bleras grandes demonstrazioni in l'entir paese, passa due cincinasis, tu hai in conseguenza restar serats. Con le demonstrazioni per parte violente, che hanno cominciato avanti in Emna, criticescen scolars e scolars tranter auter classes fulanades ed edifici de scola antiquats. Entant en es protests eras aderesats sin il paese vigin, la Belgia. Hier ha tranter auter da demonstrazioni in la capitale Brüssel ed a Lüttich. Per part ha erat als protests belgs da acts da violenza ed dons da material. Ed era in la Spagna continuation las demonstrazioni. Qua pretenden las demonstrantes et demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la città Barcelona in ier pliras 10.000 persones iris in via, tenor pliras agenturas de novitats, saia la demonstrazione per gronda part stada pajaivla. Davart las cifras da participants dati dentant grondas differences. Las autoritats discuren davar 20.000 persones, ils organisaturs però da 120.000 persones. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha intanto annunciato nuove elezioni la fine del novembre. Ordavant, in due proposte da el per sciliare il problema, iris de la UGU e nel Parlamento. L'Arabia Saudita doa il survenir sosteng en il conflitto con il rebels de Houthi e nel Yemen. L'Ushenunada Alianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai in radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesures immediates. Uscia doa entrante auter venir tramesses forzas armadas in l'Arabia Saudita, ai num, en ina declarazione cuminaevla dall'Alianza. Da vart quans soldats precis che doa venir stazionats, na dati nagines indicazions. L'Arabia Saudita è tranter auter su Tschquitsch per qualche rebels da Houthi in ultima mainz avanzats in il paese vicino Yemen.
1: La meteo.
0: Oz dati l'entir di aura variabla, il suenter mezzi esi local ma in era da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter 22 grads a Quira e 14 grads in la Val Müstair.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Dalla Damau alla Saira.
3: Al microfono accompagna vos oz l'Angela Hendry, fa plagiati vos estes della partita. Qui us in ido de Cesa vai viu la lina di Gren. Al moment è la moina fina farcla ad elo accompagnau me se mi uviedi alla lavur. Lina nova zai lua in 4 dis, al 10 d'octobre, alla proxima lina plaina vizinus al 26 d'octobre. Iu divisd vos in bien start al de, con RTR tot pacific.

0: Vostat leiser terje 22 vergiaulas 6. La caccia auta del grigiun 2026, quella, è ida a fin. Al resti de caccia e la vausa mezz de la vart, paglion proxim, la guis speronza sarà de naven, a la ciarn, lezze angel in terra. Dentown, se c'è era una virt, tocan eir. La domanda, chi c'ho termez de der ter la plebiala fotografia de caccia? 258 fotografias en venidas publicadas ternus, ciun fotografias en lu venidas seleccionadas de dina giuria, Silvana Stecher, setza cacciadura, lez altra diu, tenor c'è criteris.
1: Ma le sfide sono già da vera, c'è la bestia che mi snambain, c'è la contrada che si qui, c'è il cacciadere che si rispetta verso la bestia. E hai il factor dell'etica, ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Da ieri sera, tocca domenica sera, on meli ad 866 persone votau per lur fotografia favorita, io dau in decisione pez a cop, a corsin mon, della redazione online, o lu tradiu eir la vittura.
2: Con 123 vusts. Emilia Stricke, quella foto della Selina Shorta con sa chiaura camoccia de 9 anni. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia de caccia 2026, la plebiala è pia quella che Emilia Shorta, la mamma della cacciadura Selina Shorta, o inoltrau, e la son guadagnau in bon alla valur de 100 francs serina facente de caccia. Svus leis vesai la vittura, al secondo del terz platz, an fleis scodina online, se nossa pagina rtr.ch ne è senies status de WhatsApp.

0: E staulas sisa miasa, tiams palas novitats quirtas cun Maria Fieli.
1: Durant una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Una di quelle va per la migrazione, tra l'altra per il barat da persone giovani del FACC con l'India. Il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, Hans Egloff, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schollhef ha comunicato sei l'anteriore consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a Main. Davant la ragione di sia morte, ne fa il Hef ne gine indicazioni. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas de novitats rapporten vengen ot speciadas bleras grandas demonstrazioni in l'entir paiais. Con las demonstrazioni per part violentes kan comenza avanti in emna, criticescen scolares e scolars tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: Grazie Maria.
2: La meteo.
3: Presentada la Pro Senectute. Conciliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Levamo i dati savenza a un'ora sulla liva, se antemi di essa forma l'uadina di pleniblas, localmente potessi è plover. A quera raiva la temperatura toccano 25 gradi, all'azzur azzurzelva toccano 20, ad all'engedinauta sei in tecet plefrescio con redon 13 gradi.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con Buon vento.
2: RTL Impuls.
1: I dat demandas che animation de studie e cin so bide immediat risponder, per exempel quella del sen de la veta. In altra classiker la demanda co cins definesce in bien carstiaun, tenor al magazin Brigitte dati cun indecis. Schin sesse di Daivels, schin so conceder sbagls a superstisa, schin se legre per auters, schin se dati na chance avanti condemna una persona, a schin se les se migliora continuada main. Che è in bunk kerschang, quai se demanda è zegna pite dosh ein su impuls de dots.
3: Niclo da Fleja, el se jesto in bunk kerschang. Conciun cantons o el bandunò la dona e dissi es disumfanz, ed ei star square mit. I cis destin, oz, da pleci cincentons pitart, chei iritesha me. In Kerschang vala scu bun Kerschang, shel mossa abilitat socialis ci vignan giavigeides, tot tenor taimp en chei otras. Eter frar Niclo era chei, cel es a dedicia di tota fac alla Creta ed alla politica svizra. Bungs Kerschangs en bitch perfetz. Bungs Kerschangs von Sbalz. Painza nangal per lour bagn ed on schletta luna. La differenza è però, ci en Bungs Kerschang è pront da reflectar. Pront da reponderaritis agir e far. En Bungs Kerschang sosa scisar et amprenda, da far la proxima geda bitch exact in madem Sbalz.
2: Impulse.

0: Ella è stata l'emprema chiesa da tempai all'Engiadina, la chiesa.ota scuol. Dopo si attontons dati ella, ad ella porge dimora da 61 personas. Di antrauter da Giorgia Schmidt, cio 91 ons, a viva lo dopo 2 ons.
1: Ebbe le tes ot, perché quants fossem povrezz? Ci fessna. A chanas può star? So fanno un da vent, questa è un'anna al calone, e loro c'è capito essa. Gioia è quella giotta, e un domani che ci hanno fatto più botte.
0: A Cirada vende una Giorgia di antrauter de Melia Huder de Zernetz, che fa gli imprendisadis con Cironza. Ella è una de sis imprendistas. La chiesa puntota segi pretost pincia per quai è familiara.
2: E ci c'è prece sulis inferm es la lingua romancia, che non poden, culs abitans qua, e stes di scuola in avant romanc, ed è l'impression che si designa una situazione, si nos sentens dure, sono sicura che Iana di un indigeno ci può discorrere con essere loro lingua.
0: In grandi la chiesa prossima main è un tema per vid la sfida del flal personale necessari. Il prossimo progetto è in town di realizzare l'areal in una canorta per ufauns, usce che giovane veglia venisse in contact.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmele è in visita statale in India e ha messo tech due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni da scolares e scolars, antant il movimento era sa derasa sin la Belgia. Ot stati in maschida tranter nivels e solei, a cui arriva la temperatura fino a 21 graz. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmele, ha ieri in Cezia visita statale da 3 dies in India. Intanto ha messo tech due convegnes, per una di quelle vai per la migrazione, per l'altra per il barat da persone giuvenes del fatto con l'India. Quai ha comunicato il Dipartimento federale per economia, formazione e per scrutazione. Guy Parmele ha prima avanzato a stricciare l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India saia suenter la China il partenari commerciale il più importante in l'Asia, e l'India detia passa 350 imprese svizzeres. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione da proprietari da Chases Hef, è mort in la via Dicna da 66 ons. Schoel Hef a comunicà saia l'anterior consigliere nazionale della PPS mort sorprendente a main. Da vart la ragion da sia mort na fail Hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 ons sta parte del Hef, dal 2011 fin il 2019 a el politisà en el Cussel Nacional. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autur da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 ons. Quai ha comunicato sia casa editura. Sin l'entir mund haia el vendi pli che 300 milioni scuders. La ovra la pli inconoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel das 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Sco pliras agenturas da novitats rapporten vengen 8 speciales bleras grondas demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gimnasis, do einen Konsequenz restar Saraz. Cun las demonstrazions per part violentes, kan comenzà avant in emna, criticescen scolares e scolars tranter autor classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Entant enes protests eras ad erasats sin il paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter autor da demonstrazions in la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte era tra i protesti belgi da acts da violenza e dons da material. Ed era in la Spagna

0: A continuation, las demonstraziuns. Qua pretenden las demonstrantas e les demonstrants tranter auter da ple spazi d'abitar paiabel. En la citat Barcelona, en ier pliras 10.000 persunas ides in via, tenor pliras agenturas da novitats saia la demonstraziun per gronda part stada pajaivla. Da vart las cifras da participants dati dentant grondas differenzas. Las autoritats discuren da var 20.000 persunas. Ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il prim ministro spagnol, Pedro Sánchez, ha intant annunzia novas elecziuns la fin del november. Ordavant en duas propostas da del per schliar il problem iris da laua giu en il Parlament. L'Arabia Saudita duai survenir susteng en il conflict con ils rebels da Houthi en il Yemen. L'uscenomnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramessas forzas armadas in l'Arabia Saudita, ainum, en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Davart quant soldats precis che doa venir stazionats na dati in agines indicazions. L'Arabia Saudita e tranter auter su squitch per qualche il rebels da Houthi in ultima mainz avanzats in il pajais vigin Yemen.
1: La meteo.
0: Oz da telentir di aura variabla. Il suo entermezzi e si localmain era da quintar con plievda. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads in Engiadinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Brand Berildi.
3: Eiroi dau innen e l'autra pluvida, direct staubida du diels de Guetz Siltec. Oz nus vain gie studiu de Maria Fieli, desi resta pletos scec se mainz levau miez di. Ed apropo scec, calira, uscese la stad 2026 stada. A quai ho differentes consequences, per exempel, pels purs e les puras grijunas, cion bege avunda pavel per tot las vacas zurum viern. Cei fa? Magari resti noi d'auter che vendere animals alla feira de Matz. Nus essen staia dina. Io son l'Angela Hendry, che vigi in bide.

0: Cun Dabu Fantastic Alin sei veniu precis la siata miasa a Maria Fieli raquenta de nus che ci date da neif.
1: Durante una visita statale in India, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, realizza due convegni. Trina da quellas vai per la migrazione, tra l'altra per il barat da persone giovani del Fatsch con l'India. L'autore da bestsellers della Grande Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 anni. Scossi a casa editura a comunicare, sai el mort pajaivel a casa. La ovra la pien conoscente da Jeffrey Archer e Cain et Abel dals anni 70. In Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten, vengen ot speciadas bleras grondas demonstrazions in l'entir paiais. Cun las demonstrazions per part violentas can comenzà avanti nemna, criticescen scolares e scolars tranter auter, classas fulanadas et edificis da scola antiquats.
0: En grazie, Maria.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Cosegliazione sustegn in casta solitaria dat en la veglia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Llevau mezz de dati savenza un aura sulla liva al seantre mezz de se forma luadina de ple niblas, local main pudessi e plover. A quera, raiva la temperatura tocca a 25 grads, a l'azur a zotselva tocca a 20 ad all'engia di nauta, zai in tecet ple frescht, cun redon 13 grads.

0: Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now. Vainus giude d'un curri in neif candidat pel kikarissis, un flauvainus Otto Heini de Siat, cia o gudiu la fin diamna.
1: Toto vuseiva cuiet, sa fanti ce quin vol.
0: Si uvic siat, bunduna el taun scomai, ans cadin cas vol bege pleliunsch cia lion. Pels bons cia il gudonia til kikarissis o Otto Heini lu agit.
1: Pei... Un po' di per tutto intorno. Leva lo fracca va.
2: Ah, ok.
1: Nella sora.
0: E ero giugato ronda in a quai a moda sovrana, 9 punti sol fac. Mi rascio quai vo vinevaunu sce ben, oz alla ronda dus, che nus giugain, ein ferm 30 minuti a miezz.

0: Almost.
1: Luis Capaldi con Almost e etiams per giugà.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata folk, vostra bottia del vich in la region.
1: Adio a dich, nos rurga giugà in ronda duza quai con Otto Haini de Siat. Biendì.
4: Biendì, donna Angela.
1: Eroi pluviu co quera di antrai noi daula decia sfracada quai o tunau balezia quella plevia sel tec. Quai viu o Siat? E veni un blec?
4: Oh, che va da un mai grad in per.
1: Mu grad in per, vedi propi...
4: Yeah. Na, na, di quai da... La va o vies di quai nuot.
1: Ci so forza veni questa sera in tec.
4: Tot, scoi veni.
1: Tot, scoi veni. Abri fos sean flot, vedi?
4: Yeah, we zijn ze, ze zijn nu als de tocht.
1: Exact.
4: Als je kwijt is, dood je kwijt, je ziet jou op praktisch tocht.
1: Ja, je hebt ook brin, je ziet ze,
4: ze zijn al werd. Ja, brin is dood, ze zijn in bouw.
1: Tiso.
4: Ze kwijt is zo.
1: Exact. Adio, dit, nu zie je een ronde dus, kwijt moet je uitstressen, ons wij siat correctes, kwijt je controlesha, e ots, Georgina Janki.
5: Bienji, Otto.
4: Bienji, donna Georgina.
5: A gif, giapina, inza la pala da neif. Ze noi iets metrologs.
4: Ludat, le pispel, schlie du mieren.
5: Ei, avertesen in teke da neif, sin. Nu, meli tre cien, is het
4: schet. Dei,
5: Aber
4: usche cielo è un medio ambia.
5: Exact. Nus cartino per conus.
1: Ha so vicina.
5: Se me metter lui il pei e la neif. Ne ve?
4: Ja.
1: Salura. Os giugainus sento spinai Otto Haini?
4: Ja.
1: Le Georgina,
5: Je beina.
1: Salura. An chevinus giuc. Ozel de europea dalle persone che tiran per antella al European Carers Day. Quai di d'action ven sustenius de Vardia se atont unions de bunmain 30 tiaras europees.
5: Correct.
1: Alla fiera de bieste de mazza cazzo sai venu vendiu circa 30% de plevacas tiu durant medem tiam zelione vaun.
5: Faleu.
1: Oz festiva Silvio Berlusconi si un vantava l'anniversari.
4: Ja.
5: Faleu.
1: Tia la caccia auto grigiuna 2026 sai venu si taura don 200 mos de plecel on vergiau.
4: Ja.
5: Correct.
1: Eir o liamne de premis Nobel enciet.
4: Ja. Yeah.
5: Correct.
1: Il premio Nobel che venne annunciato ieri è quello del paese.
4: Ja. Yeah.
5: Correct.
1: Stockholm è la capitale della Norvegia.
4: Ja. Yeah.
5: Correct.
1: Stockholm si reparte in 14 insule al mercato ecologico tra Svardia e un conto ponte.
4: Ja.
5: Faleu.
1: L'irizzone è l'animale dell'anno 2026 e le giuste pro natura.
5: Correct.
1: In Svizzera vivono due sorti di irizzuns.
4: Ja. Yeah.
5: Faleu.
1: Verz. Quello che dai un vert è una color primara.
4: Yeah.
5: No.
1: Faliu.
5: Melon blau ciccian.
4: Melon blau
5: ciccian.
1: Yeah, schon sel speres vile minute del Kikrisis, nus yeah. Vain fat. Yeah, quello sper. Dodis pretensions, Georgina, covezio.
5: Oh, so. Fiera, qua jeans je, ma je schon bin je manau de plie katzes mat, aber 30% fust du tut in stein de pli 20%, de qua de cieno chont animals de pli. C'è ben son giù faleu, ca Berlusconi vini sos propi ne vonta, lu que Stockholm, A Brasil un strenze bui di otto che va strus giù io a Stoccolma è proprio e Valles è la pena è proprio in Valencia con quella squitor di jeans la Zavarga c'è un conte Pons quella Zavosa in Svizzera dati proprio mo in sorte Rizun il Brin
1: e dall'Europa dati dus a un quel cun alf
5: si otto Set? Per qual da set?
1: Super!
4: Quello bien!
1: Cordiale, gratulazione!
4: Grazie!
1: Salura, esatto qua ci ho dovrau.
5: Tocca la noda.
1: Prima. Al prossimo che crisis dainus bide de maun, quel giugainus Ludievia Otto Haini, per qua ci de maun vainus in che crisis spezial, qua è investo di inoccurrenza in storia della Valunezia alla casa d'Angel, pia Nus se sudin puspe djevi de quelle zuras?
4: Tipto.
1: Djevi jim bide, adia.
4: Io vi giuro a voi di cuore, grazie a te.
5: Ciao Otto.
1: Grazie.
4: Ciao. Ciao.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli. A cui dati de nov per vus. Il consigliere federale Guy Parmelin è in visita statale in India e ha messo tec due convegnes. Ad in Francia continuation le demonstrazioni de scolars e scolars, intanto il movimento era sa de rasas in la Belgia. Ho stati in mescida tra Nivels e Soleil, a cui arriva la temperatura fino a 21 gradi. Per il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ieri incetzia visita statale da 3 dies in India. Intanto ha messo tec 2 convegnes, der una de quelles vai per la migrazione, der l'altra per il barat da persunas giufnes del fatch con l'India. Quai ha comunicà il Departement Federal per Economia, Formazione e per Scrutazione. Guy Parmelin ha prima avanzato stricà l'importanza del marcià indic per la Svizzera. L'India sai a suenter la China, il partenari commercial il più importante in l'Asia. In l'India tetia passa 350 imprese svizzere. Hans Egloff, il presidente dell'Associazione dei proprietari di Chases Hef, è morto in la via Dicna da 66 anni. Schuel Hef ha comunicato sai l'anterior consigliere nazionale della PPS morto sorprendente a main. Da war la ragione da sia mort na fail Hef na gines indicazions. Il turicais Hans Egloff e passa 30 ans sta part del Hef. Dal 2011 fin il 2019 a el politisa en el Cusel National. E vin avant vai con in ulteriura annunzia da mort. L'autur da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è mort sorprendente main e pajaivel a casa con 86 ans. Quai a comunicasi a casa editura. Sin l'entir mund aia el vendi pli che 300 milions gudes. La ovra, la pien conoscenta da Jeffrey Archer, e Cain ed Abel dals 1970. An Francia continuation ils protests da scolares e scolars. Scopliras agenturas da novitats rapporten vengan 8 speciadas bleras grondas demonstrazions in l'entir paiais. Passa 200 gymnasis tu einen consequenza restars ratz. Cun las demonstrazions per part violentas kan comenzà avanti in emna, criticescen scolaras e scolars tranter auter classas fulanadas et edificis da scola antiquats. Entant en els protests eras ad resatz sen el paiais vigin, la Belgia. Ier ai tranter auter da demonstrazions en la capitala Brüssel ed a Lüttich. Per parte ai erater els protests belgs da acts da violenza e dons da material. Et era in la Spagna continuation las demonstrazions. Qua pretenden las demonstrantes ed els demonstrants tranter auter da pli spazi da bitar paiabel. In la citat Barcelona in ier pliras 10.000 persunas iris in via, tenor pliras agenturas da novitats sai la demonstrazion per gronda part stara pajaivla. Da wart las cifras da participants dat identant grondas differenzas. Las autoritats discuren da war 20.000 persunas, ils organisaturs però da 120.000 persunas. Il primo ministro spagnol, Pedro Sánchez, ha intanto annunciato nuove elezioni la fine del novembre. Ordavant in 2 proposte dat el per schliare il problema, ides da lau agiu in el Parlamento.

0: L'Arabia Saudita doa survenir sustegn en il conflict con ils rebels da Houthi en il Yemen. L'uschenumnada Allianza da Mecca, che consiste per l'Arabia Saudita dal Pakistan e dalla Turchia, ha fatto per quai una radunanza d'urgenza ed ha annunciato mesiras immediates. Uscia doa entrantar auter venir tramessas forzas armadas en l'Arabia Saudita, ainum en una declarazione cuminaevla dall'Allianza. Da vart quants soldats precis che doa in venir stazionats na date naginas indicazions. L'Arabia Saudita e trantar autres utschquitsch per quaicils rebels da Houthi in ultima mainz avanzats en el paiais vigin Yemen.
1: La meteo.
0: Oz da telentir di aura variabla. Il suo entremetti es il local main era da quintar cun plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 grads a Quira e 13 grads en Engiadinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Dalla damau a la saira.
3: La prossima mia azzurra è scodina dedicata alla musica, a dispeccia musica varianta.

0: Musica Ramon Chastium tral mein Ebdium Uncat Cotier RTR Eremit cun La Vita Tua Chatai.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Justin Timberlake, star de pop american, ha guadagnato 10 Grammys in sua carriera.

Avant che Justin Timberlake è diventato un superstar sco solist, ha il più grande successo con la band NSYNC. Exact avant 30 anni, più o meno di quei tempi, era compriu il suo grande hit I Want You Back. A poco più tard, era il 1996, sono schon giovani della boy band NSYNC, stai hospstier megahertz, la rinomata show The Quiz de Famiglia del SRF, ad elove avnels presentau lur hit numero 1, che aveva dominato sem platz schon dels charts svizzers. Pel publicum giovan della show The Quiz de letzti ams naturalman in punct culminant, deve sei live als schon giovans americans. A cajun de quai jubileum de 30 ans, dat ius empau tempra dels ans 90 per vus, NSYNC kun I Want You Back.

0: Ja, staules oche miasa nus lein savai de Maria Fieli che ci dat de nef.
1: En el grischun a el settember da in zig pipaucas persunnes senza lavur. Cumparia con la vust, el dumber se reduzi per 5 persunnes, sin bun 1230 persunnes. Quai mussen las cifras las pinovas, dal uffici per industria, mastern e lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione qua el moment der 1,1%. L'autor da bestsellers della Gronda Britannia, Jeffrey Archer, è morto con 86 ons. Scosia Chasa editura a comunicà, sai el mort pajaivel a Chasa. L'ovra la pien conoscenta da Jeffrey Archer e Cain ed Abel dels ons 70. Il Stadis Uniz anda combatter con la pigreva onda della malsogna viruscel da pi decennis. En il Stadi Federativ Pennsylvania seien in tant veniz annunziats passamili cas, prestuaci ent persunes anstuiir in l'ospedal. Tenor las autoritats seien 5 persunes mortes en consequenza del virus.
0: Grazie, Maria.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Coseliazione sustegn en casta solitaria dat en la veglia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Levau mezz de dati savens, aura sulla liva, al siantre mezz de su forma luadina de ple niblas, localmein pudessi e plover. A quera, raiva la temperatura toccan a 25 grads, a las ura sot selva toccan a 20 ad alengirin auta, zai ple frescht, cun redon 13 grads.

0: Vossat leiser terra in 10 minutes eilas nuf. El club de Balapai Lumnezia è in una crisi sportiva. La stadion Vergeda era l'equipa una la terza liga, faceva buona figura. L'usen las ligas regionales venidas reorganizadas. Els Lumnezians en se centai alla quarta liga. Se antri in miserable start. Sen els os giusum la tabella vide combatter encontr la relegaziun. Els in prem 6 giugs de la stadion, els Lumnezians fac 4 gols e 4 punts. El trenader Marco Blumenthal.
1: Gesto gref, startos che da quella nova stadion in quarta liga. Absolut bu, senter mio gusto.
0: De Sacentà dalla quarta alla terza liga, quai vedi procurau per in knick mental di Manuel Casanova, il capitani del CB Lumnezia.
2: Questi training era un po' più. Ti mancava forse il field, mi sa ebo. Allora sono stati un po' in giù, sono stati una tua freida, ma che buon giudau, d'alza la motivazione.
0: Il punto culminante negativo, il 7 settembre, per via un conto di giocatori, il club studia forfè, questo è il momento che ho di un nome e sul codice. Ecco la presidente Fabiana Capaul.
3: Noi veniamo una serie d'equipa, con il trenador insieme, che io sono nestata della partita, che noi veniamo per spai, ci da giù fanno una nuova giocatori, c'è importanza che ha. Io credo che qua non è giusto se la dreccia via, puspei ne quella dreccia tenuta da puspei e sul plaza per la pai e in per l'autore di giugà per il club, per l'equipa.
0: La sonda vergeda al club per su diu con in feg bien diu con conter Panadoz, Lumnezia o gudegnau con 6-0. In bien pas alla dreccia direzione, gest è ein veste dels plans del club, l'autron è la fine mira de begedie a vela in neif plaz artificial con tribuna a neif begedie del club.
4: RTR. Al puls del sport.

0: Las novitats der RTR.
1: La vischnanca da Domat insiste sin la sanazione della deponia Rusna da Furns. E tira per via da quai vin avanti il cas avant la drecira superiura. Er il dumber da persone senza lavoro nel grigiun e il settember sa reduzi in zic. Ielas nov, per vus al microfon Maria Fiali BNG. La vischnanca da Domat insiste sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la real della Ems-Chemie e tira per quai vin avant il cas avant la drecira superiura. Or davant veve il Chantun decis da na bec sanar la deponia che pudesse essere la ragion per la contaminazione da laua da baiver con la chemicalia trichloreten. Per qualche la qualità dell'acqua sai momentan in urden, basti a tenore il centun da sorvegliare la situazione. La vischnanca da Domat vizza quai auter, sco ella scrive in sia comunicazione, sai la sanazione de basing per segirar la qualità dell'acqua da baiver era nel futur. In il grigiun a settembre da be in zic pi paucas persone senza lavur. Comparia con la Vust e il Dumber si riduzì per 5 persone, sin bun 1230 persone. Qua mussen las novas cifras dall'Uffizi per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione in Grigiun per 1,1%. Guarda sur l'intera Svizzera e il Dumber delle persone senza lavur medema mainz riduzì, qua per var 1000 persone, sin bun 140.000. Era qua na samida nagut vida la quota da disoccupazione e della resta, sco già il mais avant, ter 3%. E nel Kosovo, alla dispitta da varte il Tribunal Special per Crims de Guerra, da nova main procura per protest in la capitala Pristina. Pliras 100 persones an ier saira pretendida restrenger las competenzas dal Tribunal. Tenor la polizia ha in incins demonstrants pita fius artificials, la polizia ha reagi con gas lacrimogen. Rajun per es protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via da crims da guerra durante il 1990. Hashim Saci è un conoscente per ses combat per l'indipendenza dal Kosovo dalla Serbia. Ils Stadis Uniz han da combatter contra la pigreva onda della malsogna viruschel da pi decennis. En el Stadi Federativ Pennsylvania seien entant viniz annunziats passa mili cas, prest 200 persones an stui ir in l'ospedal. Tenor las autoritats seien 5 persones mortes en consequenza del virus. Kin unic Stadi Federativ annunzia passa mili cas da viruschel, naia da pi 35 ons bec plida. Ragion principala per l'augment del cas sia che memia paucas persone sein vaccinadas.
0: La meteo.
1: Ot stati lentir di aura variabla, il suo intermezzi esi local main era da quintar cumplievgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 13 grads in Engiadinota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di.
3: Al microfono accompagna Vinavon L'Angela Hendry. Io spero che vi sappia prendere un po' pacifico senza hectica e stress. Sedi qua all'auto, vi demais a cugina, né forza alla lavur. Io divisa in screencast, in bidet.

0: Schon es nu se centai agli Oktober, quai tiams vo non dit spert. Oz el 6 d'Oktober, oz festivas Le Corbusier, architect designer schweizer-franzos, su 139 anniversari. Antiaret d'estias, la journalista de sport Sabine Töpperwin, nascida oz avant 66 ans, ad el 70 anniversari festivesche el actor tudest Helmut Zierl, en conoscenz di antrauter de la serie Tatort das Traumschiff. Ad eintiara Ramoncha hast du gratuladet in Jubilar, num nademein de Leo Thoman de Persons, el complanesche el redon de Seatontons. Cice gratulesche con Cies Salitz, a Javisch Musical, o disvus sco Adina all'emission Gratulations, las 12 miasa cotier RTR.
1: La Copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Se vous en conoscis una persona che è nascita al dede d'oz e vous fagessis bugiani in plagiai, telefonai de me al studio 0800 20 21 30. Vous vais bugiamo gratulà, mo bene, scengedè la scadiola de derter 0800 20 21 30.

0: Bab kun af und so anus mirein. Ti castia se la grada la scadiola de der terio dec biendi Edith Steger Musteir se son la surselva. Biendi.
1: Biendi, Angela. Bienus lesen gratula a nostra brit, la niasa Steger, e la stadio Winterthur. E la ot curonte dus ons, anus divisione della Tubien. Buona sanadat. Gie.
0: Vus weiss tradiu la niasa, Orion dels Stadis Uni, el instruesce le scolaste dat dret american ad engles. Cosa è quai veniu, cel fegl, om prud un conoscerela?
1: Ed è randomis du sindiadi, pel mon anturn, ad an la om prud un conoscer in lauter. A in lui vini cau, d'andia l'America, mirano chi plai al meir, la fin finale del mio Winterthur.
0: A quai son de pit trai zons?
1: Ja, circa.
0: A vus vais dec, eba con qua ce l'ho de l'uvraoz, dati forza fiasta zera. Cuvus is vus els la proximieda?
1: No, io hai gat diu, dit un sa de jutra els, forza de vos d'octobre.
0: Shalura.
1: Ti vengen si dopo, spai.
0: Lu vengi prusianter la strocla a la fiasta, La niasa Steger vus ais dec, festivescha curonte dus ons, e lascias la grada la scadiola de RTR. Grazie fec pel telefono, vina vaun in bidé.
1: Grazie, l'Angela, e in bidé.
0: Grazie, adia.
1: Stai bene.
2: La cupina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch

Allora, grazie d'aulas, nova mese, bugen con vos, direzione Mietzgi, Georgina Janchi, lu, qua astio credo, gi, Angela Hendrik è stata alla ancetta, ni da un'ancetta, qua gi con vos al microfono, e bugrad balapeio, sa bugrad il seo, sia che io parlo il decorso di cui avevo menzionato qua il plaid del Balapei. Oggi anche la Svizzera data seu quart de vos giuc della prima mese data della Nations League contro la Macedonia del Nord. A quella terra, quella è già un relativ giufna, non spardinzo tutto è un in dus plaid dels adversari, salsa della terra scotala, sia cultura et insomma, da quanto gli abitanti della Macedonia del Nord e hanno anche si chefen che hanno si azzurro so su stu mi dà aveva già nom avonmo Macedonia. Tutto quello un po' più tardi, salù, mainzale,

Ados en hazra ballada musicala dils ons navonta, pinada che è connectada fitch col film di On Melinovchen navonta con Tom Cruise, Days of Thunder. Cantata dalla Maria McKee in canzone che da se cantata, se catapultata, bumo a loro posotto els Stati Uniti davanti els charts. Tot clar, ein per tuns, ein per Samiaitic. Forse un momento per te, vid via scarni vostra cara.

Nova musica, il duet Peter Maffay a Johannes Oerding con els dus e se gratstau vegn avon les dies, lu ven se dau ir lanciata ad una nova avventura da dir la cerca da dina causa nias giug da linea. Les dus in primis propostas la torta di uol ner et il costum angedinès en secentanda si la iesta. Also tir quellas duas scarpicias jeu personal. Schontie in prim Cavazzin, la causa senza fa sets. Cuginel bugen aber. Aber fa pettes a tortas ad quai. Saio bu fece bu bugen, fa sets in costum. Ah, in scuola de lavur era niente. Salitz a mia anteriore scolasta de lavur. D'Anton, con quai che ho sai la sligiazion de nies legn, quella causa, quella fece a saial e io. Quella causa che si fa sets, che si c'è per pigna gron, dei dat ella in diverse sorts. Veson in momenet padap de pondera ad activa vos ciurvals ad en bunas tres minutas. Arvinze las lingias a giugain.

0: Pinai? Ne domandau auter vez in mumei net pada. Per giugà.
1: C'è Chausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Gidus con una nova causa che nous ancorin c'hai manigeis che se zoppa da vos quals che vazins.
3: La chance pon ins far sets. La chance è per ufans e crescits. La chance dati in differente sorts.
0: Vens in idea fai osa gra clic in inspiration nul oc cien veng venciacun 30 c'hai ancorinza novissima meg dapi ir. Chi dat lanciata c'è causa sbiengi?
4: Buondì Simon Lem da Tavau.
0: Biengi Simon, tut flott a Tavau.
4: Una bellezza.
0: Una bellezza. Ah, gis da mai morì.
4: Una bellezza. Grandios.
0: Vistas magnificas. Adossa.
4: Grandios.
0: Che tut se trasformesce in tutte le scalurs. Ah, e son.
4: La più bella stagione da Londra. Lutuan.
0: Definitiv. Simon, c'hai bis ves ponderau che se zuppa de vos nos covazins?
4: E na pensa forza il popcorn.
0: Ah, il popcorn.
4: Il popcorn.
0: Cu ves giuro de vos ga popcorn?
4: Mo, nianco se lung temp e faccio con mies abbiadies fain mi c'è tant popcorn. E le san plasair.
0: E la cazzetta tut sempre la cazzetta e dagli quando scane con le macchine da fare popcorn in casa
4: da bene. La padella normale con un paio di panci loro che ci sloppano
0: anni plige un è per pigna grande definitiv sorts d'antone popcorn bumo
4: con sal con zucchero
0: con paprika tutto c'è chi vuole. Simon, bellezza proposta.
4: Grazie Vic.
0: Tongi ti sa? No, quel che ho dati sì, tamau. Simon, vina voni bugen, gudi e intec per quals che anche il studio, la balaura.
4: Sai in totere, pensa bus.
0: Grazie Simon, tocchi in altra ga. Ciao ciao.
4: Fin la prossima volta, ciao ciao.
0: Ah, allora Renza, cica a forza la schligazione. Ca Georgina ci è leo.
5: Questa Anita Strima da Zernetz.
0: Allegra, don Anita.
5: Allegra. Ils Grasins. Also Weihnachtsquartier.
0: Oh, ils Grasins, ha? Einse schon in Fevre, den Cevre fa Grasins, don Anita.
5: È un buon,
0: ha
5: un buon.
0: È un buon. Se capisce, per affons, per cascì. Sorts dati cienz. Sanza facet, sanza chefa. È una grandiosa proposta, aber esi ebo d'una nitta, ebo z grassins, ebo z mams con us gene la fappa. Pondravi ne vonne, ci sa, forse gertenti in autre gi, ne me?
5: Sì.
0: Bel dia, Zernetz.
5: Grazie, alle stesse mani.
0: Arrivair. Ah, dossa sa da desta ni caulas con telefonà. C'è causas, bien gida, non trovi in proposta numero 3.
6: Oye, dell'umbrai di Giovanna Capaul.
0: Giovanna!
6: Io sono tutta sostata che sono da venire di Vitlonda.
0: Ah, zac.
6: Perché tu l'hai avuto proprio il dio e sclavazzino.
0: Ah, adesso gio non è negato, gioc bugien. Adesso gio non è negato, forse mi desi meni nu. Lu, la causa senza facets. La causa è per affons, per cresci ed è quals d'interen. La causa dati in diverse sorts.
6: In diverse sorts. In diverse sorts, in diverse modelle. Io dici le capeccia.
0: La capeccia. E se lo pleo un plonete da fa prom da prendere non avon.
6: Beh, io me ne dico. Scionza cu, sento quella di Laura.
0: Cu vuoi fai senza che c'è la devosa capeccia?
6: Oh, na capisci, vai a fare se bia casa perché c'è il baio son fatto. Ma lo stato bu in quella calina.
0: No, definitivo. Giovanna, io vai deplorablemente quel che ho. La capiccia in curinza e book. Sabayond, grazie. Ciao.
6: Ciao.
0: Allora, venza un plaz per due proposte. C'è causa sbiengi?
1: Buon dì, donna Giorgina, qua è Marlene, su Linghe di Santa Maria.
0: Donna Marlene, ah, che ogni tic è una rigurdienza della festa della raccolta.
1: Sì.
0: Ah, ah. Una bellezza.
1: Una bellezza.
0: No.
1: Ma da perché via?
0: No, io avevo veramente il live stream, ma presso nessun stato in gà.
1: Ma
0: qua non. Donna Natalia è stata da Faccia Radio diretta
1: che è vita di una Natalia personale
0: ma quella è il Zanginesco la non te viene in Sur Silvana che è a fare qua Marlene vi de ce risponderò
1: io mi risponderò devi delle socks della una
0: mera delle capecce delle socks della una
1: Ich habe zwar nicht mehr so wissen, aber auf Hause, aber für
0: Schütze.
1: Ich war alles wann am Motorbein, weil es war der Launa. Und nur wenn ich immer Schatz, ich fand Donas, ich war es wann, mein Paar, sie Fitschbein.
0: Fitschbein, ha? Kind sei Puschwente, kind sei Puschwente, kann er wusste, weil es war Zetze, so wie es... Ah, Dona Marlin, das war in Franks, weil es Sockes.
1: Oh, mein Gott,
0: In BG a Santa Maria.
1: Arrivai.
0: Sì, è una proposta. Cavalla forse il 20 francs, ci sa. Che gorina c'è, Leo?
7: Vengi che Petra, lei ma ruona.
0: Vengi Petra?
7: Vengi gorina. Io ho un provolino con glaccio, do glasse.
0: Ah.
7: Che tra facette, da differente sorte. Con la pina a bugiette.
0: E che vini consumai questa stat ed è un osso definitiv pi probabil pi becca altre stats in quelle scaliras Petra la preferita de vos?
7: Da timper pistazia
0: la pistazia e pel glaccio dati bulla fanfara mattenza si no se esta
7: Grazie a te.
0: Grazie per la partecipazione in BG Rueun. Ciao ciao.
7: Ciao.
0: Hallo Fossens atrás, planin, nimm attenzi su 10 francs, il svegna de meun, mit dem Suras, mit dem Emetur, giugenze luper, 30 francs.
2: Ciao ses. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Microfon Maria Fieli Viengi. La Vischnanca da Domat ed il WWF insisten sin la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Ems Chemie. E tiren per qua vin avant il CAS avant la Drecira Superiura. Ordavant veve il Centun decis d'ana bec sanar la deponia, che podes esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dall'aua sai momentan in urden, basti a tenor il Centun de surveillar la situazione. Denor il WWF e la Vischnanca da Domat sai a la sanazione dentant trant auter da Basing per sagirar la qualità dall'aua da Baiver era en el futur. En el Grischun a el settembre da be in zig pi paucas persunas senza lavur. Comparia con la Vust e il Dumber se reduzi per 5 persunas sin bun 1230 persunas. Quai mussen las novas cifras dall'Uffizi per Industria, Mastern e Lavur. Uscia resta la quota da disoccupazione nel Grischun ter 1,1%. Guardaso l'entira Svizzera, è il Dumber delle persone senza lavoro medema mainz riduzì in zic, quae sin bun 140 mili. Era qua, nasa midena gut vide la quota da disoccupazione ed è la resta scogia il mais avant ter 3%. La Gi Svizzer per la Montogna al settembre sostegni projekts in regiuns da Montogna con prest 1 milione francs. Profità an tutt en tutt venscia dus projekts d'interpreses pitschnes en 900 tunts. Tranter quels era projekts en el Grischun, per quels a tenor comunicazion da 100 e 23 mili francs. En el Kosovo alla dispitta da vart il Tribunal Special per Crims de Guerra da nova main procura per protests in la capitala Pristina. Pliras 100 persunas an ier saera pretendi da restrenger las competenzas del Tribunal. Tenor la Polizia ein incins demonstrans pita fius artificials, la Polizia ai regi cun gas lacrimogen. Ragion per els protests e la sentenzia contra l'anterior president Hashim Saci per via de crimes de guerra durant els ons 90. Hashim Saci è un conoscent per ses combat per l'independenza del Kosovo dalla Serbia.
1: La meteo.
0: Pot stati rentir di aura variabla, il suo intermezzi esil local ma in era da quintar con plievgia. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira e 13 gradi in legge di nota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Margis per margis, cunos linguista della casa, la gizza, las ureia, zadine, passo entre las dies, cec Marietta Ascion Tradeo, con us cionce noz zurda ericatifs et inflectifs. Che nous sfondrien un po' il mondo dei comics. Meu fron faccio rubaglias, vies forse è, bu idee che ericatifs et inflectifs è in abare lungaggi de comics zuppen para de quals compons. Stai da un intecalas marvaglias, tocan che Marietta arriva, io son Georgina Janchi in bi simpatic margis, gevijo.

0: Laura Pausini, che ti ha RTR, che è presente sin tournée mondiale, che cosa è un viaden e un cavegne, sia indigiavla tournée mondiale attuale. E Laura Pausini, da viadi in Europa, la parte italiana. Gleiti, gleiti, rucheggie per tutti i fans in Svizzera. Il 15 d'ottobre è la cantautura da Rockel Halle Stadion a Turic. Se vuoi, Gesù, quai fossi to, aber si dirschon de gic vendeu o, si cort von che mezzo ottobre. Na, è daton da compra tickets. Mietz ottobre è bu la suletta formata da Laura Pausini in Svizzera in prim de November eis la lue en Svizzera franzosa e la arena a Ginevra. E adus sa catapultenza ana vos el zons satonta con quella cauda Boni M.
1: This is the story of my baker.

0: Denton es vegniu las 10:30 per arver il calendar d'arrangements.
1: Il calendar.
0: Ed in quel aiots dus entuorn il romontsch practica a cincia s'entupa a sha'i bein. Cafés, romontsch en divers vits entera romontsch en deventaina marca d'Anton ei in nief vignus vitir. Il café romontsch el Stettli, a cul Stettli el mercau vei de Jon manigiaus na datius vince mai inaga il mens sansos esser aduna a Jon per cincia romontsch vigni neutir segund indigens che viden prender il sur Silvan Sant'Aupen con indigenz che praticescen con els durant Cesare Meisa a Beiber in Sic. Il caffè Romontsch el Stettli, qual enceva su intermesi delle due delle località del Museum Regional sur Selva. Adè Romontschs Romontschs Restai Romontschs giù ella bassa se raduna noz per lur tavolin inter Romontsch, a quai el hatte che du teatre el mercau de Turric, quei tavolin ei adina inegalmens, el center statiu Zantupà, e dat sapientivamen nigin program, perché ils participants de tot ils idioms han propi pende de discutà, mia, beiber, cicei, a cirà, a tot anor e scenescher novs contacts. Il tavolin inter Romansch e nemiez Turric enceiva cusera de las 6:30.
1: Il calendar.

0: Authentic Regional.
1: Adels, els en e autentics regionals davantaschon quasi in Marca o in Vizza Vals, ils cafés Romons, clamai in vita della Lia Rumancia, d'antonne in ulterior vignos vitir, venzu deu un zon nel calendar d'occurrenzas, il cafè Romons el Stetli, el Marcau Vegli Aion. Wolf Candrian, il promotur de Lungac en Surselva, gi c'è cadau il Stausch.
2: L'idea di inizializzare il mio caffè Romons al Stetli è come mi viene l'idea che si deve promuovere il Cavaglion e in una visione anche bilingue è il centro. L'idea è come si deve dire che il caffè Romons a Rueun era così frequentato da chi era una domanda che si deve porre ulteriore a noi venendo giù quell'idea di fare con quella collaborazione con differenti istituzioni che hanno il mercato vero di Lyon che dati tecli di plivetta in quella ronda del caffè Romons. Qual venne vele o chi nega al Mainz ed in prim margistel Mainz il rotesce di Mainz per Mainz di località per località. Sì, che noi siamo al Museum Regional ed il novembre lo è la trucca ed il dicembre è quello sia la biblioteca. A Sventer non c'è più spedenia più al spazio con perceo all'anciata del Stetli a Vasi e in Roda.
1: Tut tenor è da qualche vini neutir, ni secund indigens, ni can semplicemente vide imprender Romons a Ion, can vini tirvusa dic, ah, da cobo è a Ion?
2: No, l'impulso è piuttosto che venivo che è il caffè Romons a Rueun, vevens gli auti che venivano a Vendellon, ne vende d'autorsvits, ne vende acceme in Lyon, in Marcau Billing, a Rueun e acceme in Vici Romons, no chi trova forse po' ex nomos, quella pur ride, chi ha giù Biarzon, a lui che acceme veniva in tec l'idea, orte quella situazione che si genu in provenci Cenief, e Carmelena sia puspei de pli secondo indigente, d'indigente.
1: Vuol dire quella Rueun, quella in Zacurda, quella storia?
2: Già, allora dipende se una persona che io faccio in manadra, in manadra da quel caffè Romons a Rueun, lui fosse il pronto di giù bene, non si faccia in avanti, allora è in tecli che crede con le persone che stanno davanti a che meno in quei.
1: Ulf, sco promotor del Romons in Surselva, stimere se ne vuoi in te che sviluppa la montata da quale santupadas?
2: Il caffè Romons è cioè, un progetto che ha una grande conoscenza e è semplicemente in una sfida è di venire insieme alla gente che specchia come mi abbiamo il caffè, che dà semplicemente una possibilità di conversazione. E è buon in corso di Romons, ma è proprio in luogo per praticare e non capire per un sacco che fa un sbaglio. Che in cui il splice di imprendere di una cicenia, qua è una sfida di avere quel livello che tutti che si taupano tanto andare alla conversazione, qua è di una sfida.
1: Gigi, è di una che deve essere qualche caffè in Sant'Upada, che è buono dentro quals vini neutir, secondo i digens, quals che invita ad imprendere un mancio ben. Propri indigenti che vengono a quel caffè e gin bene, io lascio essere quella, quel sostegno, quella pece per gli dare vita quella conversazione.
2: L'interesse degli indigenti deve essere più grande, ma lascio anche un po' di bisogno di praticare quel caffè, aber leo è già in più grande, di un forse maracca che ci viene che è pronto di demanare quella discussione, perché se vengono in genus, se vengono già un romanzo, idee forse buonine pronte da di enque a stuè o se c'è un cianti che pleun e che tu tu ameir quei andes forse buonine ciassen allora se c'è un tipi gres.
1: Wolf Candrian, il promotor della Lia Rumancia pil Romons en Surselva. Pia, se vus leis e sustene tot quals che invita prende Romons cu va per practica a cincia ludei in Staus. A mei ho centermes gi delas duas e las localitats del Museum Regional Surselva.
0: Mesti Nia Lingua.

0: En 6 minutes tocchi de mesi, ir de quales uras con una domanda profonda in una cattedrale che ins ampla probabil mai in risposta. Cei è il sen della vita. Quella cazzegna pite dosh fa ozza nostra rubrica dils impuls e buoshi sempre abercau sans surtut per se sets. Credo cion, c'è che è in bien cristian. Nibo?
1: Niclo da Fleja. El sei sto in bunker stiang. Con cion cantons o el bandunò la donna e dissi es di giunfanz ed ei star square mit. I cis destin, oz. Da pleci cincentons pitard, chei iritesce a me. In Kerschang valasco bun Kerschang, scel mossa abilitat socialis ci vignan giavigedes, tot tenor taimp en chei otras. Eter frar Niclo era chei, cel es a dedicia di tota fac alla creta ed alla politica svizra. Bungs Kerschangs en bec perfetz. Bungs Kerschangs von Sbalz. Painza n'angal per l'our bagn ed on schletta luna. La differenza è però che un Bungs Kerschang è pront da reflectar. Pront da reponderaritis agir e far. Un Bungs Kerschang sosa scisar et amprenda da far la proxima geda bec exact in madem Sbalz.
2: RTR Impuls.

0: Sesem.
1: Las novitats der RTR.
2: La dispita en connex con la deponia Rusna da Furns a Domat ven traccia vinavant avant la recira superiura. E l'aeroport a Turic alla domenica passata nu da in record da passagiers. Ielas indisch, per vus al microfono.

0: Tai la sanaziun dentant trantra auter da Basin per segirar la qualitat da l'aua da Baiver era en el futur. En el grischun al settembre da be in zig pipaucas persunnes senza lavur. Comparaia cun la vust e il dumber se reduzi per 5 persunnes sin 1237 persunnes. Quai mussen las novas cifras dall'uffici per industria, mastern e lavur. Uschi arresta la quota da disoccupazione en el grischun ter 1,1%. Era guardar sur l'entira Svizzera e il dumber da persunnes senza lavur se reduzi in zig. Quai sin bun 140 milli. La quota da disoccupazione resta era qua, scogia il mais avant, tar 3%. Scomandar petardas e fius artificials che fan canera aves conseguenzas gravantas per festas locales, interpreses e tradiziuns. Da questo avis, en els adversaris dall'iniziativa da fius artificials can oz lancia lur campagna. Al comitè fan tranter auter part rappresentants della Partida Popolare, del Center e dall'Union d'Artisanadi e Mastern. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre davart l'iniziativa. La domenica passata in usce bleras persunas partidas e s'accentadas all'aeroporto a Turic esco anc mai. Tenor las cifras provisoricas nun nada mai passa 123 mili persunas sco l'aeroporto a conferma en vers l'agentura de novitats AVP. Las cifras definitivas per l'october vengan publiciadas mez november.
1: La meteo.
0: Il suenter mestisa forman pli e pli nivels, localmein e si era da quintar con pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 21 grads a Quira e 30 grads in Angelinota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Vei si gira schon udio dall'organizzazione Baselgias in Piciras, Kirche in Not, quella si gira con cristianas e cristians in pau sentir mun en cien curontataras e l'organizzazione attiva con agit pastoral a humanitar. In engagi tutt'altro che sempre gi Lucia Vicky Rensch, che lavora schon 28 anni per l'organizzazione.
3: La persecuzione des cristians è in fec grons, also nus cincian da 4-5 milioni cristians vengono persecutati sul mondo. E da aber differente metodi di persecuzione, e da per esempio discriminazione, certins in oppress, certins stanno vera menschala vita. Aber la situazione vien adina mendere mendere.
2: La ragions che va da pir en minder ei che de ben cristians vivono in regions duera ad in gron prigel en ils fanatikers muslims. Vita a creta dat RTR a l'organizzazione Baselgias en Piciras ficenta la prossima mesura. Io sono Georgina Janchi, Shalou, Leinan Cheiber.

0: RTL Vita e Greta.
1: Domanda, se tenessas vid il cristianissam se vus stuessas dumei per vossa vita? Sientir mon miren cristians per quelcals crein strict vid il cristianissam, gi Lucia Vicky Renschke lavura depi 28 ans per Baselgias en Miseria Kirche im Not.
2: Ad io patraccio lo sagra vide Nigeria. Nigeria è usa momentan uon la tiara nio che sta als pibi atax. Also in quel soci mainz lendit nomen del geneto che liust ai venim a zai 3.183 auxeniers. 3.193 en venir a Pinai, 400 baseglias attaccadas, certines barrajadas giù, certines distruidas parzialmein, also in a grande Schwede per nus, dass sie da kun als Christians oramant tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest schinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau proprie als Attacks begrons.
1: Vedete, per la vita per quelli che cristiani, speciale greva la situazione più in Nigeria, insomma la regione del Sahel, per via muslims extremisti. Danton, come il pievel cristiano, Piteschi?
2: Also io sto a dire che als muslims Piteschi, per esempio, se mettono in comparazione con gli attacchi che noi vengono in Nigeria, one, se vengono stortotine in una cifra che si sono meglio muslims moderati, ein Vini elentire Nigeria, also, ja, ma zei ja na mein Christians, es ist auch, ja, da blieb ich al dobel, aber els, koi halt in Greifkomplex, da kapie.
1: En cien curonta taras s'engaja l'organisation sper reconstruir Baselgias vigne begidiau scolas.
2: El sector de scolas essanus fec activs. Io patratelos, per exempel, a Libanon, ne o canus finanziain bunamen mincia scola a Libanon.
3: Volque di quemo scolas per cristianas e cristians, ne ein personas muslimes eben vini in quella scola.
2: Quei bomo scolas per cristianas e cristians, anzi, oravantot, el proxim orient, e quei fec important, ca de giovenen si, ca s moslems e des cristians vini noin cun lautere, respectesen in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: Scolas sco mediaturas per la pace, 147 milioni di francs all'organizzazione cattolica a disposizione per se gli dà, a gli dà venire con vehicles, con autos, ed è con tufs. D'accò, udis in buonas 6 minuti.
4: Eschen, liebes es wes, tes tempo be corpo ces. Ossa, arriva te zelts, tes game combatte per zbuts. Ta vita tu as be Krishna, tes tempo just comanza.

0: Vegn vergolas in dest, Anton, da quei margis da miesgi. L'organizzazione Baselgias en Misergia Kirche in Not sostegna il piebel cristian un po' da per tutto il mondo, racconta Lucia Vicky Rensch. La Sur Silvana s'engaja da pigleti tres decennis e l'organizzazione. Sostegna da git e per plevons ed e per mungias in git che sa esser a miez de transport, sco in auto, ni è in tuff. Tu na tot tenor un po' et de luxus. Boh.
1: Dunque, assolutamente un po' curioso. Lei non si dice, prendi un esempio dell'Africa. Quelli cristiani vivono forse lontano o in un vicet. A quei si greve in sabò metodi pubbliche di arrivare o l'uscino auxiliar, a per esempio in Töf, in Moped, in Muniesa, se vengono els di dia visitare als cristiani, quei veramo in una biala causa. E per traccia lo sei vide, non svein certes regions, go Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, ki weven Chiefs, ne ki veniva, me ki maven, wir meinen, en kureven les Kommunitats, maven, batjaven, daven les Sankraments, wie javen les Sanchamessa, per mai e quei in fe bi projekt. Nus wenn in gada faci in aktion de Nadal, ki sveva susteni nasen per in pelas Munieses en a Peru. A quei sta un grand success de Petrachel. Eba grad quels orvantot que nos sustenine quei fece important, alle nos patertia a Russia ne a Kazakhstan, sin sabo in bien auto, magari kin survivo lo boc.
0: Da Pion 1947 s'engaja porja l'organizzazione Baselgias en Misergia Meun 147 milions francs statan a disposizione per sustegn pastoral, sustegn humanitar a quai en 140 terras. Lucia Vicky Rensch, c'è un cas che des bu con l'organizzazione?
1: Miracles, voi nos bo fa. Jetzt si dir, la situazione globale è fech triste e momentane ed è difficile, aber scho fecelo sul focus il prossimo Oriente, l'endi alla tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nos wessem bo fa ni se git. Ja patrachel sente lo jara l'Iraq, vai nos reconstruiu tot la zona da nos en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ai imper, also Witz, Christians, allavo nos reconstruiu cases, quais fossem tots i ai exterior. Per noi è la nostra missione di seguire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
2: C'è forse un scenario che quals massa non ci sono mai stati non ci vanno meglio, non che non ci vengono più per seguire?
1: Non ci sono più problemi. Questa è la conseguenza.
0: A se vos leis udi de pli de lavur a sustegn de Lucia Vicky Rensch, che lavura e cun ses d'Anton Satonton Zonadina en impensum reduceu per Baselgias en Picira en fleis en nossa audioteca Play RTR e la rubrica
3: Vita e Creta.

0: Alla sendische Mäse, quella che ha quale picca freschi, dati in prim num d'un candidat che prenne ufficialmente plazzi il carousel pil cussai federale per diventare successor de Guy Parmelin. André Rüegsegger, che è così il governativ del canton Schwyz, si è partito dalla PPS cantonale, propone el sco candidat. C'è chi dà sciocca un danif sa Maria Fiali.
1: La Vishnanka da Domat ed il WWF insistens in la sanazione della deponia Rusna da Furns sin la Real della Emschemie. E tiren per quai vin avant il CAS avant la decira superiura. Or davant veve il centun refusà da sanar la deponia. Ella podes esser la ragion per la contaminazione dall'aua da Baiver con la chemicalia trichloretene. La domenica passata, in usce bleres persones partides e s'accentades all'aeroporto a Turic sco anche mai. Tenor las cifras provisoriches num nada mai in passa 123 mili persones, sco l'aeroporto a confermà en vers l'agentura de novitats AVP. Per il giocatore da tennis italian Jannik Sinner è la stagione da quest'on già a fin. Scuola annunziata in la piattaforma Instagram aia el decis da far una pausa per via da problems con ses genugli.
2: La meteo. Presentata dalla Pro Senectute. Consigliazione su Stein in caso di solitaria dat in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Ma de present splendore sulle il ciel reg blaus dils nibels kein den turm pi fege decorazion ca quel calze distorben den tonel de corsi il center masi vegnen un pau pi spesse local sai lui da un qual plugin le temperature maximale se movent enter 25 gradi la region de Quera vegn en suro su selva toc in 17 gradi en engedina bassa a 13 la maximale o center masi en engedina alta.

0: Eva i cantun decidia da becha sanar la deponaia che pudesias la rajun per la contaminazione dell'aua da bever con la chemicalia trichloreten. Per quai che la qualità dell'aua segi momentana in urden, tangi tenori cantun da surveier la situazione. I WWF ad i vaginadi da domat indentando in otter pareri. Sco els an comunicea segi la sanazione tra interotter da basins per sirar la qualità dell'aua da bever ai futur e per evitar dons della natira.
1: Da domat ninsosa tel rest del grischum, la quota de disoccupos segia ligeramente spasseda al mais passò. Al forian mon, alles novitez.
2: Cumparia cun la voce della domber se reduzù per 5 persone, sin melie 237 persone, comusen las novas cifras dell'uffizio per industrie, mestern e lavur. Usi resta la quota de disoccupazione nel grischum ter incom in percient, e riguardasur l'entire Svizzera il domber delle persone senza lavur se reduzinzig, coi sin buna 140 melie. La quota de disoccupazione resta era qua, scoglia il mais avant ter 3%. La GIT Svizzera per la Montagna sostiene i progetti nel Grischun con 123 mili francs durante il settembre. In l'intera Svizzera hanno profittato 22 progetti di imprese business in regioni di Montagna da 900. In tutta l'organizzazione reparti presti in 1 milione francs. Con se sostegna la GIT Svizzera per la Montagna la fine mira di migliorare la base d'esistenza e le condizioni di vivere della popolazione in la Montagna.
1: Nos guardens a Berna, l'ol comitè contro un scomand de feus artificiels misozies arguments umaisa. Scha l'iniziativa del pövel per una limitazium de feus artificiels nistresa l'urna, saia qual onos per festes et eveniments. La Fabia Cadu fota glottiers per nos.
3: L'iniziativa vuol scomandar da vender e da dovrar in Svizzera tutta sorts fös artificials ci fan canera. Un scomond general seia exagerau sci els adversaris dell'iniziativa. Con quei cantuns e comuns pongia oz limitar la döver de fös artificials, nu fece un scomond per tutta la Svizzera da bsögn. Usche cognoschen ergia blers comuns in Grischun un tal scomond. Con un scomond general gesa perde una tradizione o scelz adversaris. Al comitè fan part rappresentanti del PPS, del Parti Il Center e della Società de Mansteranza. Eir il Cusagl federal ed il Parlament proponen de metter un nai l'urna alla prossima domenica de votazions al 29 de novembre.
1: E dalla pirotecnica in insossa dalla politica, per la successione del Cusagl federal Guy Parmelin, dopo un prim candidato ufficiale.
2: Il consigliere governativo del Cantun Schwyz, André Rüegsegger, vuole diventare consigliere federale. La partita cantonale propone l'ufficialmente candidato. Rüegsegger ha un conto se avvocato ed appeal 2012 in la regenza del Cantun Schwyz. Per scutare la Svizzera si sviluppa un nuovo pflaster spaziale, quel contiene medicamenti si distribuisce molto quelli che viene attivato con gli. Ciò che l'Institut Federal de Controllo de Materiale de Perscutazione EMPA scrive, viene in semplificare il trattamento de plaies croniches. Entras l'attivazione con gli possono i medicamenti veni dosati fit precis, che riduzisce il privel che bacteri sviluppescen resistenzas. En finos an ins Motorsteil pflasteren in Labor, sco proxim venien faits studis clinics.
1: E duas avocuit a nus pa la guerra in Ucraina. L'armeda russa o comanzò la una passeda dat attacir punts a Kiev. Intent ven qual o fat er in otres cités.
2: Der la attacce sin in punt a Saporischia sein 5 persones venides blessades, scrive il governatur de la region. E la pubblica una fotografia che due musari in rossa nella pont che mai in sur il flom Dnipro. Il traffic sa temporarmente veni blocca. Il flom Dnipro attraversa l'Ucraina del nord verso sud. La distruzione delle ponts aves grandi conseguenze per la defensione del paese. Il premio Nobel per fisica sovrin l'americano Francis Halsen per sia perscrutazione de neutrinos o del cosmos, conunzi il comitè per il premio Nobel. La Germania, in Germania hanno arrestato l'anteriore chef del servizio di informazione

0: A cun Matteo e Sivignulas, 12 mese de Vin Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed oz il 6 d'Octobre, quai tradescio schon, venze massa plaz per gratulaziuns spontanas con quai che nos venzugneu posta elettronica sulet per in giubilar. Quella casti prelegger, Gheorghine Ianchi, Shalola e Nancever. Quai giubilar festivesci il radunda satonta, state per sons, danum Leo Thoman, che o stati sentis 70 l'anniversario di gratulanza, nos at giavijan da tot cors andat, clecce, furtegna, ad an avant blers moments plan plagecr con tia famiglia. Siva blers ons plan engagement giavijanza per tia nove tappa da vita, blers non amblidebels moments con tia famiglia, amis ade avonda time per tis hobbies atis chanks. En grond, en grazie per tutti i sostegni per nous, nous at carezzagn, ad ans le grande poder far oz en viva sente. Quals gevis termetten la donna Gabi cun Ella Anala, ils affons Irina a Martin cun Lea Noemi at Analu, Gianmarco a Deborah cun Cataleia a Fritzli Baby, Florina a Silvio a Tatarona. A vos cars, Leo Tomanan Gevijau, sco regal musical, la canzun cul titel Sursès, cantanda del cor viril Sursès.

0: Questo è il Gevis per imbalil settantaval de Leo Toman a Persons e da nostra vart in Balezia Gida Festa. A Festa da Tioce Giu Wintertour con la Niassa Steger e la Survincia Ungleti Posta con la Scadiola da RTR e stau la Sira Edith Steger de Mustica a telefonau o se vamo si curz vante las nof.
1: Nos lesen gratulà a nostra Brit, la Niassa Steger e la Stadio Wintertour. E la ho scurante due anni, la nostra divisione della Tobien, buona sanità, yeah.
0: Forse anche qui. Niassa è oriunda del Stadio Unia, ha potuto conoscere il fei della Edith Sin Viadis e Anton e di Maridaia vivono dopo tre anni a Wintertour.
2: La Coppina.
0: Și a dos în nostre slinge zavarte per gratulazioni spontane per nascides a nasci il 6 d'octobre 1830 ni cu un mesaj via telefonin 079-270-07 dus dati espresso plus chianti. Simens per las orelles.

0: las gratulaziuns.
1: Del telefon venzi in prim gratulant da una bella buonasera a Claustra a David Kamenisch. Ako, als jetzt von kunus wenn spitiaut auch la canzone di Espresso di Chianti è stata fin gi de Balezia at quai resti esce to Canadal.
2: Esatto, sì, questo è il mio
1: devise. Sì, aber lu Nadal in meter varga neif.
2: Ja, ja, Bodepli in mezzo.
1: Bodepli, Bodepli.
2: Più bau l'era qua sia, ma in mezzo tu sei esatto sia.
1: Ah, David, il Javis vanno ad ingiubilarsi in sur selva.
2: Ja, grazie a te, Georgina. Quella gratulazione di Natalizia va a Zia Lion, la bialla sur selva naturalmente. A Leo sta Ernst Mark, a Fiasta sin seu, si attonta tre sava gidna scienza. Carmar, cordialmente, gratulese leo a ti, e divisio tutto il bien e buona sanadat. Vina von, gran plice con tutte le hobbies. Il pli gran, naturalmente, sco musicant per la cappella, overal. Sin bien se va se, Ernst. Hai già visto musica, pronti usa, in suo flauch, in teordina?
1: Sì, capisci, a storia essere, in quel momento, che il gratulant sonda in quella cappella al giubilare, eh?
2: Già, yeah, buono me.
1: Ah, la cappella Oberalp.
2: Già, yeah. Al detto fai il bene il passano ad Ernst, a mia intecca e da più baus. In Solhus Kur, in Marschasse, Georgina, con la cappella overall.
1: Ah, le mavens, bumo suona, le mavens enti che in sortie del Solhus, Bibaul.
2: Minceton.
1: Minceton.
2: Non sto emmerà la borsa, non chi è in Ceton, allora sto a se decidere, viene na. A sciera quei.
1: A pagare le sbubronde con fa musica, e funzionava buon Solhus. Suona in dusa, servigni in gratuito.
2: Ma qua era un grefe, era un far così in quei freccia curtisei con quei avrebbe ninci aveva de morace che si chiede exact.
1: Salut David. Yeah. Bis entre mesia lo scienza resunala cappella Oberalp col marsch in Zollhus Kur per Ernst Mark. Ciao ciao, tocchi in altra ga.
2: Ciao, Carolina. Grazie a te.

0: La capella Oberalp, no aquel jubilar que sunyu auguris sun bass, Ernst Mark, que cumpleneix el 73 aval e de casa a Ion, telefonau, gratulau a David Kamenis, dos menza a Zernetz, si menza en linja telefonica. Ciao Moreno Stedler.
1: Segra.
0: La sor gronda a anniversari.
1: Sì, che torna.
0: Salut, lascio.
1: Ma io e mio figlio l'ho gratulato di tuo cuore a mio sorso. Non trovo a mangiare mamma, papà e nonna e Gianni. Se la resta con Cialès e le mie uniche sorbe, ci sono contenti di nena sorso, ci si può dire di stare a discorrere. Presto ce la fanno in Flodiot e ci ho tra gusto la pizza. Fici bene tutti insieme.
0: Fantastic, Moreno. Alexa Stedler, ha? Il nome venza un budget?
1: Alexia.
0: Alexia, Alexia, sì. Alexia Stedler, vencinons.
1: Sì.
0: C'è i falo?
1: Ma ella aveva finito Giorgio Zanadi quest'anno, scott EPA e Wassella sulla clinica Gut a lavorare.
0: Oh. Salù. La canzone è Splish Splash. Con quella vesvus credi a scoffriuns in te in relazione perché quella catapultesce una voce io medi novcin c'un contoc
1: sì ma non è di ne derir con quella geive allora e ne già vigia per me serin per me e ora si insieme per ella
0: a sua intervignella lui in ronda forse lui per vus con vus est de talizzi Moreno in fece bella festa buona pizza questa sera.
1: Grazie.
0: Allo, scendere su Nile, splish, splash. Ciao Moreno.
1: Grazie, Ari.
2: Splish, splash, I was taking a bath.

Splish, splash, il gevisch musical per Alexia Stedler de Zernetz, che ne scide oz avon 29, 0810, 2021, 30, per gratular a gevisch in regal musical per viescar vossa cara ni scrivere i messaggi via telefonin 079-200-7, quella via Anil Scars de Fabio Cenet de Müstair, preu ca stati char Fabio, per te scincia vol anniversari de Vigiaine Bel Melder, buna sandà a blera fortuna par aduna. Resta iscet un furbazin, scotia esch, per vi ce precis iscet tavaina il puient. Chars saluts, tia Saurlina, baba mamma, te scudrin Tim, cun mima Barba Mirko, nonna Anen, mima Flavia, cun Barba Flo. Happy birthday, stati. Keuon, a tot quae pil Fabio Cianet de Müstair, sinces giuvens dulcs. Ciunons, dina massa, pax, regals, surprises.

Grazie, ci forse essenzialista per il regalo d'anniversario in helicopterin. Ah, per in Andrecce droassi la decia borsa pi probabels pagabels il helicopterin de mettere insieme con Legos. Anton dati Linna no lo chien wenn ci un 30 a ci vengono in demen ci ci canatelezio sils sis d'ottobre vusles prender la via ca via radio per gratula Linna 79 270 no la sat per scriver il messaggio.

Ina che levantava un qual ricordienza la grat udita da Elton John ha ricordava il film Lion King, König der Löwen di 1994, quella storia del pinlion Simba, che sta a sorprendere il trono dopo la morte del suo bab Mufasa, König der Löwen, a 1923 per gratulare un momento. Vezon temps.

0: las gratulaziuns.
1: Ad Anton il telefon in tatta ca gradintic hefticun anniversaris. Bella buonasera a Sagogn Pia Candrian.
2: Un go.
1: Adozza cenin natalizi.
2: Ots a Leano natalizi avon dus dies a maelgiu ad avon dus dies avon a biosediu.
1: Aber ein buffer junts.
2: Ba, na, also, na, na, da du sehst.
1: Leano vien ots dies.
2: Leano vien dies, ja.
1: A stadio Songai?
2: Stadio Songai.
1: A c'è già visa la tata?
2: A dio, c'è visa la Leano tu. Vieni a lezze un dito, c'è per tu desch, perché ci mangia monti che pesce l'embo. Liebe Leano, mir wünsche Tat und Tate wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Blieb so, wie du bist. Du darfst zwar noch ein bisschen nicht so schüchtern. Und sonst sehen wir uns. Wir sind jetzt gerade in der Ferien und Tate wünscht auch deiner Familie alles Gute.
1: Ah, Pia, luensi de veni pistedi si Sagogn, inega kins veni pipauk genaus, ha? Sim veni en sur selva, a kins praktikensha il romansch kun tata tata, hm?
2: De, e ba, de. Tata, so mi kistam romansch, kundel. Ap, de.
1: Ah, Pia.
2: Perché
1: lei è un genauso che è già l'altro. Beh, lui è si ha detto. Qua è venuto un Pia, è la per dieci anni. Ne vedi?
2: Andai.
1: All'uscenza risuona la canzone di party per le anno a sas dieci anni.
2: Ok.
1: Bisogna mi sgi, Pia, tocchi in altra gara.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: altro che l'uso.
1: Vivere la vita in extractor, il text della gradudita da Lucio Corsi, ed exact quasi da fa in special viver con tutto quel che sa da vitir tutto quel che an anniversario zils 6 d'October.
2: Las gratulaziuns.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: E il nostro momento hilarico è sempre finito in una sorpresa data a un particolare regalo con le entrate gratuite per il buon engiadino a scuola, la sorte che decida. Qual regalo dati per la Alexia Stedler di Zernetz che complenesce il vencinavel Splish Splash, la canzone che sa fra i giovani hanno già visto per ella va a credere grande plau, ha da dientic il buon engiadina a fa Splish Splash. Bien divertiment, Giorgi Neianchi è naven, belle suras e buona compagnia, ciao ciao ad agis, quittau da vos.
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktore da musica, Braida Janet.

0: las novitats ter RTR.
1: I dat in prim candidat ufficial per la successiun de Guy Parmalà e la sentenzia nel cas Pierin Vincenz vin per 2027. E les duas al microfono Florian Mon. Buonasera. Il consigliere governativo del Cantun Schweiz, André Rüegsegger, vuol diventare consigliere federale. La partita cantonale propone l'ufficialmente co-candidato per la successione di Guy Parmalà. André Rüegsegger ha un conto ons e advocato e depil 2012 in la redienza del Cantun Schweiz. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anteriore chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 309 mais prajun, ad el vintrandrauter en facciade ver tascentale participazione vide firmas che la Raiffeisen a comprà ed entras quei fat gudoins privats. Per scutare la Svizzera, si sviluppa un nuovo plaster speciale, quel contiene medicamenti, distribuisce moquels, che viene attivato con gish. Ciò che l'Istituto Federale di Controllo del Materiale e della Prescrutazione EMPA scrive, viene semplificare il trattamento di plaies croniche. Entras l'attivazione con gish, possono i medicamenti venire dosati fit precis, che riduce il privo che batteri sviluppano resistenze. Ein Finosanins Motorsteil plasteren in Labor, sco proxim vinien feiz Studis Kliniks. Il Premio Nobel per Fisica sovien Francis Hulson per sie Perscrutazione de Neutrins ordel Kosmos, genunzi il Comité per il Premio Nobel. Konkret sovien Hulson il Premio per sie Kontributions all'Observatori Ice Cube en l'Antarktika. Quest Block de Glatsch din Kilometer Kubik contain 5 Millisensurs

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sentenza nel caso per In Vincenzo venne per 2027 ed il premio Nobel de fisica venne perscutata da Neutrins. E le trae sul microfono Florian Mon. Bendi. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, come dice la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022. A Traisons e nove mais prajun. Adel vin trantrauteren facciade var tascentale participazione vide firmas che la Raiffeisen a cumpra e de var entras quei fac gudons privats. Il premio Nobel per fisica sovien Francis Holsen per sia perscutazione de neutrins o del cosmos. Annuncia il Comitè per il Premio Nobel. Concreto in Holsen il premio per sia contribuzione all'Observatorio Ice Cube in l'Antarctica. Questo blocco di ghiaccio di 1 km cubic contiene 5.000 sensori ed in spola osserva interazioni tra i neutrini. Il Parlamento del Bundesland Tudest Sachsen-Anhalt ha eleggito Tobias Rausch sco Presidente, con cui è per la prima giada in politica della AfD Presidente del Parlamento Tudest. Rausch ha sovvenito curon tocci della società due svus, sper els deputati della AfD anere les deputati del Bündnis Sarah Wagenknecht e quattro ulteriores persone dalla vus Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus tra l'elezione del Parlamento. In Germania hanno arrestato l'anterior chef del servizio di informazione BND, che provvede spionaggio supponito e tradimento della patria. La procura pubblica rinfaccia August Hanning de var davin avant informazioni segrete a commembers de servizi segreti dell'exterior. El lavorava su enter ses temp ter il BND sco cusejader independent. El ha durant quest temp sovenistias 2.000 documents din anterior collaboratur e paialets.
0: La meteo.
1: Il suente mit disse cuvira il ciel nadal site den conto saira plovi localmein. La mesemna comenza puspec un sulei e nel decorso del disse cuvira il ciel ed en il site plovi. De maundati in lef favon ed intorn 24 grads in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL, nur che la musica è da casa. Yeah.

0: las novitats ter RTR.
1: La sentenza nel cas Pierin Vincenz vegn per 2027 e per Olimpia 2036 dati 7 candidats. E las 4 al microfono Florian Mon. Buonasera. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz viene pronunciata per l'on che viene. Il processo incontra l'anteriore chef della banca Raiffeisen si tiene attualmente in la fase di consultazione e decisione interna, come ne chiede la direttiva superiore di Turic. La decisione viene pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento, in prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi per giugno. Adel Vintan Trauter renfacciade war de gentale Partizipation wie de Firmes, che la Raiffeisen a cumprà, e dentras quoi war fat gudons privats. Ed ad in prim possevel candidat per la succession de Guy Parmala, la PPS Centunale de Schweiz nominesce il consiglier governativ André Rüegsegger. El setzen a lesang bitch s'exprimer in chause e spetje diuil discurs planisat antre el e sia partida, el ditjen vers l'agentura de novitats Keystone SDA. Del war de la partida nazionale benevent il president Marcel Dettling in nominazione de Rüegsegger, ca tun contons e advocati de pil 2012 en la regenza del Centun Schweiz. El fis l'imprim consiglier federal del Centun Schweiz. Il Parlament del Bundesland Tudetsch Sachsen-Anhalt ha elegit Tobias Rausch sco Präsident, cunquei è per l'imprime giadin politiker della AfD Präsident din Parlament Tudetsch. Rausch ha sovni courant oggi delles 82 vus, sper els deputats della AfD anere les deputades del Bündnis Sarah Wagenknecht e 4 ulteriores persones de Dalle Wusch Adel. La partita che vale a Sachsen-Anhalt sco extreme della dreccia aveva fatto avanti in mais 44% delle svus per l'elezione del Parlament. 7 paesi volen organizzare il Dios Olympics de Stat 2036, sper la Germania, in cui il Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungheria, la Turchia e l'Africa del Sud, cui annuncia il Comitè Olympic Internazionale. Il mars che vien decide lor il IOC che paesi che possa partecipare all'uscenum na dialog strategic per la seconda fase d'annunzia. Definitivamente decis venil liau per il Dios Olympics e Paralympics 2036 ad in radunanza generale del IOC 2029.
0: La meteo.
1: Il Zender mit Lisse kuviert il Ciel nadal Side den Gunter Seire Plovi lokal mein. La mesemne kumenze puspe kun Sulei en il Dekurs del Disse kuviert il Ciel ed en il Side Plovi. De Maundati kun in Leffe wohnen tun 24 Grad en la Region de Quira.
0: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il Zender mit Di der RTR. Kunst Kuverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

Confession of the Groom.

Musica per gli inescadini. Per te. Per mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La vignetta de Domat e il WWF pretenden che la deponia veglia russna da Furns a Domat Venzaneda. Quella potesse essere la colpa che la substanza da Naila trichloreten riventilova da Furns. Al cantun non vez in giuna necessità. La baruffa, quella rivolta davanti al Tribunal Superior.
2: Nus fidem quel passo che nous essem persuadi che sin fundament delle leggi che nous vain stessen schon otsana. S'il meint, stessen aber survigilat inter curilen tira causa meier ca ots.
1: Qual ovens nus volia savair più precis. Da mem, evra la nova exposizione speciale al Museum della Natura Cura, nus vens già visitoela e quintens, c'è c'è spotto abzair. El schiuns grigium Gino Caviezel torna selden zeva duas ans posa in la Coppa Mondiale.
3: Mir geht sehr gut. Eine gute Sommer hatte. Das Ziel war, um die Vorbereitung mit der Mannschaft zusammen zu machen. Und das ist bis jetzt erfolgreich gegangen.
1: Scuccia quetti il vozio, was ihr greve ferida vent Charles dos Anz, ans quinta Gino Caviezel vers la fin delle mission. E giusto scuprosem, un'allianza o inoltro oza Bern al referendum contro nove ovres atomares, nus vents als details. Quis ed otters temas, udis oster nus, mia nom Tobia Faler. Benvenies ed una pacifica saira. In Svizzera doc un referendum contra novas ovras atomares, oz unidas inoltredas a Berna 130 milis otterscriptiums. L'intenzium es, sel cusal federale il Parlament nu perseguitescen più lur intenzium da possibilter novas ovras atomares in Svizzera. La Fabia Caduff rapporta.
4: Quista sta a il Parlament federal decis sün proposta del Cusal federal da possibilitar novas ovras a tomaras. Quesco cunter proposta all'iniziativa da Blackout ci ha al listes intent ma va più in avant. Il referendum cunter al müdemaint vend un'allianza del Parti Vert Liberal al Parti Socialdemocratic als Verts e parts del Parti Il Center. L'allianza rinfaccia al Cusagl federal e al Parlament da na politisar anti l'interesse della popolazione. Cunque c'è il sovran ha decis del 2017 un scumont per novas ovres atomares. Quesco directa consequenza alla catastrofa nucleare in Giappun cu l'ovra atomara Fukushima. La Svizzera ha decise l'urna da metter sün energia rigenerabla. Cul referendum decide la popolazione a mo una volta davart la domanda da novas ovras atomaras. Il più bot ven la domanda in favrer da prossmon all'urna.
1: Nus tornens in Grischum Central. Las pendiculeras de Bravogne Filisur survegnan un nov director, el Florian Mon, o las novitets.
5: Stefan Annen surpe il post de director del Tourism Bravogne Filisur e diventa con quoi era director de las pendiculeras, con un il cusei administrativ. El surpe a partir del dezember de Peter Engler, camanal interpreset interim, e che stat en il futuro disposizion per incumbenzas speciales. Stefan Annen ha experiencia nel sector de pendiculares ed ha lavorato per la Covace S.A., la Devolezza la Galbe S.A. e Skodavos per le pendiculares de Feldberg in Germania. La sentenza nel caso di Pierin Vincenz vegna pronunziata per l'onca vegna. Il processo incontra l'anterior chef della banca Raiffeisen si tratta attualmente in la fase di consultazioni e decisioni interne, come ne chiesce la direttiva superiore di Turic. La decisione vegna pubblicata il 11 di gennaio. Pierin Vincenz pretende in acquittamento. La prima istanza aveva sentenziato il 2022 a 3 anni e 9 mesi prigione. Adel vint trantrauteren facciada var tagentala participazione vide firmas che la Raiffeisen ha cumprà ed entras quoi fat gudoins privats. I dat in prim possevel candidat per la successione de Guy Parmala, la PPS centunale de Schweiz nominesce il consigliere governativ André Rüegsegger, el setz na les ang becce exprimere in chausa e specie giù il discorso planisà, trantrelle sia partide, al dicen vers l'agentura de novitats chisten

0: aveva fatg avant in mais 44% de las vus ter l'elecziun del Parlament. Set pajais volen organisar ils Gieus Olympics de stat 2036, sper la Germania in quel Qatar, l'India, la Corea del Sud, l'Ungaria, la Turchia e l'Africa del Sud, que nunc il Comité Olympic International. Il mars che vin decide lur il OIOC che pajais che ponsa participar a l'uscen un dialog strategic pia alla segunda fase denuncia. Definitiv mein decis veni leu per els Gieus Olympics e Paralympics de stat 2036 ad in radunanza generale del IOC 2029. La dretira constitucionale della Spagna schlie el comun de rest per Carles Puigdemont, l'anterior chef dels separatists catalans. El aveva 2017 instradà un referendum illegal per separar la Catalunya de la Spagna e stui fuggire in Belgia. Il 2024 aveva dà una legge d'amnistia per delicti in connex con il referendum. La trittiera superiore della Spagna ne aveva intanto bitto lasciare valere quel per Puigdemont. Con la decisione della trittiera costituzionale poi los tornare in Spagna.
1: RTL, il magazzino della Saira.
2: La deponia russa da Forenza domet diventa un caso giuridico. L'avvenente del WWF ha sdosto contro il Centum, ci non vede una necessità di sanare la deponia, erce quella potesse essere la colpa che sostanze dubitabili scrivono in Tilova da Forenza.
3: Wenn wir am falschen Ort messen, kommen wir zu keinem Ergebnis. Das Grundwasser wird nicht geschützt und der Grundwasserschutz, das ist das oberste Ziel von Gemeinde Domedems.
2: Nur so dienst, in noch ein präzises Problem. In dem Museum der Natur Cura wagen die Wände der Mem per Stizis.
4: Das ist ein Motivator, man soll rausgehen. Man kann von außen in Spuren lesen, wie in einem Buch, und wahnsinnig viel nicht nur darüber erfahren, wer die Spur hinterlassen hat, sondern auch Zusammenhänge. Ist jetzt da ein Fuchs durch oder hat er eine Maus gejagt oder was hat er denn eigentlich überhaupt gemacht und. Es ist unendlich.
2: Dort l'important so della nuova exposizione al Museum della Natura Cura udins in un per minuts. E verso la fine, ans quinta Gino Caviezel scuccia le scuort ansia comeback zeva Charles duas ans posa della Coppa Mondiale. Il prüm ans di Joassel Florian Mon quent bel o trit ciò che vende mem.
1: La meteo.
0: Questa sera dati in cinz uradis, la noccia schlien ils nivels e la mesemna comenza con solei. E nel decorso del dì se covira il ciel po' spinna dal sito ed incontra sera plovinzig. I soufflin lev favugn. Las temperaturas montan a fin 24 gradi a cuire, 21 gradi in sur e sotto selva. Desdoccia nel grisun central e l'engedina bassa ed il pli fresce e l'engedina notte con 13 gradi.
2: A domat, dopo der spö ans discussiums per vida l'anteriura deponia russna da Furns, qual è sulla real da l'ems chemia, la deponia non es der spö passa 30 ans più in funzion, e qued al suspet che substanze tossiches entilova da Furns a domat pudessin riverdalo. Qual suspet es finios in suspet, ma la vginenche da domat e il WWF vessen gugent che la deponia gni sanida. Al centum, dice invece, ciò che basta da survagliere la deponia. La disputa è stata in caso al giudice. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
5: I corpus delicti in laua da bever da domet e la substanza trichloretin, la fontana possibile della chemicalia che poca giunar cancer, pudess l'anteriura deponaia russna da Forns sia real della Ems chemiasser. Comprovò e quaiden tant bitch. Laua da bever sedi momentan menge in urden, la concentrazione della chemicalia e die stocken venstiedes sotto la limite, per quai tangi tenori cantung da surveier la situazione a sedi becce da basins da sanar la deponaia. Eri president comunal da Domet, Erich Kohler, accentuesce che laua da bever da Domet sedi in urden.
3: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
5: Pi vaginadi van las masiras che canton ha ordinò tottegna bicevunda lienc.
3: Der Kanton sieht in der Überwachung eine zusätzliche Messstelle vor. Das ist für Gemeinde Domedems ungenügend. Wir müssen zuerst einmal Grundwasserflüsse kennen oder den Standort genau analysiert haben.

Radio in lingua rumänica in mardi saira. La nazionale svizzera da Balapè giova questa saira a Luzerna contro la Macedonia. Il gioco della Nations League è il quarto gioco per i svizzeri infra 11 di tra le quasi la Nations League. Il trainer Murat Yakin ha detto già ieri per quello di sensurniroz giovedres frasts una chance. Se la squadra ha fino a una figbuma prestazione della Nations League, tre vittorie o tre gioi è il bilancio fino a e dove potessero i svizzeri avanzare la più alta Liga. Se i svizzeri guadagnano questa sera, equo in pari tra la Scozia e la Slovenia, fus al sali la più alta Liga già realità per i svizzeri. Al gioco della Nations League tra la Svizzera e la Macedonia, comincia questa sera un quart d'ans les 9.

0: Vos esse sul Channel Rumänsch im Mardi Saira, Novitäts Ordel Mondel Sport, wenn so se pront per vos.
1: Nova Sortil Mondel Sport, der RTR.
0: Nus cumanzens cul sport de tennis. El spagnol Carlos Alcaraz o de faisoz al titel al turnier de ATP 500 a Tokyo. Ent il final ol batia al cech Jirsi Lehecka in duas sets cun 7-6 e 6-4. Per Alcaraz es quel prüm titel de spössia comeback la fina vuost al US Open. Elles va a feria in avril vid il mendret ed osto via 4-4 mais la posa. A fine la stagione del tennis però per Jannik Sinner del Tirol del Sud, c'è la stop c'è la scelta tra tir vide d'un schnuel c'è il faccio problemi, qual comunicò oggi la Reit, al numero 1 del mondo, non ho più giovo in giusto turniers dell'ATP de spe Wimbledon mite il luglio e do er manciato al US Open, per te c'è Jannik Sinner schmette la stagione già usa pure essere tu d'asci Alexander Zverev surpiller al numero 1 entro il ranking dell'ATP. Al momento mencia a Zverev su Jannik Sinner encia 1200 punti. Ed encia una novità del Irkutskis, l'americana Michaela Schifrin svolgerà or 9 per la prossima stagione. E lo dito online ce la voglia mettere il paese più fermo sul slalom gigante e sul super G. Al slalom vuole la schiunza del 31 anzi invece ridurre la stagione civile. Per quello vuole lasciare or al primo slalom della stagione, che sono quelli da Levi e da Gurgel. La stagione nuova, quella comincia per le donne il 24 ottobre, scusito col slalom gigante a Sölden. Gli uomini sono loro l'andervi un di più tardi.

0: Il dì per RTL.
1: Las novitats del mardis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet ed il WWF volen in a sanazion de la veia deponia Rosna de Forns se l'areal de la Emskemi a Domet. Els stilen vinavon il cas a la dracira superiura. Or davon veve il canton decideu de busana quella deponia. Ella savese esser la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloreten. Per quoi che la qualità dell'aua sage il momento in orden, basti de survigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet ed il WWF vesen coi auter. La sanazione sage de besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avenir. Per buones novas procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau in tec de main personas senza lavur. Comparegliau cul uost, ha il diember se reduceus per 100 personas sin bien 1230. Quai muossen las novas cifras degli uffizi per industria, mistrin e lavur. La quota da disoccupazione resta ter 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus in avos il settembre. Radon meli personas pi pauc en stade senza lavur, in total de bien 140 meli personas. E che resta la quota scol mo anzavon, tier 3%. Nus mi da in Cantun. La Dercire Superiore de Turic drova a un trasmoens per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconcul Pons. La procedura segge il moment alla fase de conciliazione e decisione interna, ha comunicato la Dercire. La vertura della sentenza è fissata sils 11 de gener 2027. E la procedura d'appellazione il Uost a Vincenz pretendeu che segge de declarare non culpons. En prima instanza era el venius sentenziaus il 2022 a 3 ans a 9 mains per giun. Da Turic a Berna. In allianza de partidas ed organizaziuns a tenoracnes indicaziuns inoltrau alla Canzia Federala varga 130 mili sottoscriptions contra la construcziun de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris renfaccen al Cussel Federal ed al Parlament de fa politica contra la veglia de la populaziun. Se il referendum reusescia, saves la populazione votasse il Pibaul il 28 de febbraio 2027 de vart la midada della legge. Tonda mia vart, minavon in a biala sera.
2: Nus restens giusta actuils. Der nus vo cos allora giusta in cipo più dettagliò pel WWF e la genetica de Domat ci vem da ven giudis contra il centum per vide di una deponia veglia si la real de l'Ems chemia. Da più de quali storge o dins giusti in per minuts per essere stas andervi es mal tobia faler ed es già visionament una pacifica saira.

0: perquai chi cantun ignan entrò in discussion di recurs chi vaginadi ad i WWF vevan plazzò in marz di on passò, va i cas oster la dercira superiura grigiunga. An la medema crena sco i vaginadi dati WWF grigiung. Els an medema mengi inoltrò recurs der la dercira superiura. I WWF pretenda
1: che la dercira entri in causa per chi decide il materiale, ma in davanti nostre domande, spiega la domanda sto la deponia veglia venisse nata, ni tongi in modo survigilare quella. Noi pretendiamo misure immediate, che vengono survigilate immediate per evitare ulteriori donne per la natura e per il carcere.
0: Gila Comanadra di WWF Grigiung Anita Mazzetta. Tenorella tangess quai quinsecci oz an se set schon per saver ordinar in sanazion della deponaia. I cantun ad intanto ordinò da me surveier la situazion. Quai tangi bitch.
1: Nus riscain ken ciun ons, cu cui vincerau giu, cin sa bota plica oz, allo riscain nus che la deponia vengi relasciada o la obbligazion de vengi sanada, po cin sa bomus assi 100% il connex dentro la deponia e le substanze snugeibles e laua de fons e de laua de baiber.
0: I drovi de pli masirazions pli profundes, an ulteriurs lias, a so circumstanzas controladas.
1: E trova aber è in controllo di una survigilazione della deponia senza, perché quale tocca non mai venire controllata e quei pretendino spiede pli dati per chi non sappia veramente che il faccio.
0: Anita Mazzetta di WWF, ader Erich Kohler, il presidente comunale da Dommet, in da buona speranza che la dercira decidi an l'ursen. I departament d'educazione, cultura e protezione di ambiente di Grigiung, che responsabile per i casi, leva bici a prendere posizione in ciossa.
2: La Gianna Maria Cantieni sur della disputa tra inter Dommet e il Centum per via della deponia veglia russa de Forns.

0: Vos program rumänsch della Saira, quist mardi al 6 ottobre. Da nus va co es allura giusta in event alla mezza con l'emissium Nos Coros, oz col cor masdo da Rueun Siat. Als co members em Ramassot Tums del coro. Al cor masdo Rueun Siat fa d'ine da ciò progetts ci sum relativmente innovativs.
1: Nus salidein totes cantaduras e cantadurs ad envidein cordialmein ad inde nos proximes concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvellas co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignete cla sonda il 24 ni domenja il 21.
0: Al cor masdo Rueun Siat, oz in l'emissium Nos Coros, da venta la 6:30. E con quella vista è a dia per oz, mio nom Tobia Faler, già vus in avent una pacifica saira, e ste ben. Oh, hey,

Ja, io sono Alberto Palaia, con il cor mi scedau da Rubè Onziat, qui da PBR Zons, con il gran ciao, con il gran plugé. Asco proximo di nos Ils de Medel e Lur Schneck. Quella canzone divise io, perché non si è incantato quella cagione di un festival de cors, avon. Biars, Biars Zons, in situazione stiamo cantando giù Turic, avon pubblico, live in televisione. Il dirigente John Churan aveva componuto quella canzone per quel festival, ma di una versione speciale della storia del Schneck de Medel, con il dretto humor, con il dretto ritmo e con il dretto cor. Io ho visto che fosse tutto un buon divertimento.

Allora, io sono Dario, io sono il dirigente del Cor Mistoro Anziat da P. Dusons. Suenter che sono stato Gic come member, cantador, vice-dirigente. Vai gran schaffen, non si vengono con via schlonge, le cantadure e le cantadure. Meu gewisch musical ei ja war in qualsons so fa in der Kanzun de din Komponist contemporan plaie mi fetch bein ja so in gran Amateur de del quel Eric Whittaker at meu gewisch fos Lux aurumque de quel Komponist.

Io sono con Camille, con il cormice d'Auruanziat, sono 31 anni. Scopro proprio degnus la canzone Patrazza al Vent, compagnia di Dario Ciur, il mio dirigente, a cui è una canzone romantica, che plaia a me.

Io vengo a Marlis Camil, a dia di Vigil, a dia sur Selva, a New York, con una canzone di nostre musiche che noi abbiamo fatto qui in Stau Balezia, a Lessic. La combinanza è di avvenire insieme a una famiglia, a Stau Streng, a Perfetto Fetto Bì.

Io sono la Pierina Dolf. Adieu, io vi ho una canzone che è venuta a cantare a giunta il Festival della Canzone Romancia on in Tavilla. Io sono canzone è stata per quella mia figlia ha partecipato al Cor de Fons per quel festival. La canzone che ha cantato una delle canzoni che ha cantato a Plamgeo mi fece bene e è stata Anusha. Anusha che il Arnold Specha ha scritto il text alla Flavia Walder a dirigeu in text che ha scritto per sia Beadia sco ella dieci leu a questi dir fege bi sco Beadia de servenisch in gidiau e sina biala canzone des diltat per quante kleinus osa Anusha bien divertiment.

Miu nom è Antonia Simon e io conto l'eschon da pli biaons, accenamente pi lanciata, el cor mi se da ruanziat e io conto il figlio Bugien. Mia canzone preferita se fosse la stad indiana, quella venus è cantata di una fiascia da cant, a Musté. Ecco pi eschon il moment. A nus vent schon giù da mordere un pavi da quella. Tanto che alla fin è se lo vignevo bien, a nus tutti vevan pligé, a nus erano leue Fetch fetch biars, cantadurse, cantadurse. Tja, qua è stau in composizione de nies anterior dirigente John Schuer, qua cala naturalmente un componeum biars per nus, con e un tutti ils musicals abre altres canzuns. Dosse spero che qua la canzun plagie un po' a vus, divigel, bien divertiment.

Meu nome è Ursula Brendlicke Paul. Io già vivo l'avventura da Sialm. Per quei che qui ricorda me, vide Indels in primis concerts che il cor mi ha dato ruon a dau. Che ho a ruon. A quella canzone plaia mi enorm ben. Quella vaio dina su entra pus pei cantau, insieme con mio uom, con us essem visitai in a Baselgia, in a Caplotta, venus a dina intonau quella canzone.

Jeu sun Yvonne Simon, ed jeu contel depi onzel cormische d'auro e unsiat. C'è che plai il mil meglier vid l'undere quei stad de compagnia, quei esser de compagnia, ed vi ansemen ina fine mire da se prepara ansemen sin in concert, ni sin c'è che l'eglio. Sco proxim te clenza il vent della sera, quella canzun per cor de donnes e quella pleisemble mi a sci ben, per cui quella svus, quella svan a sci fecin en lautra, alle frases in a sci leung se sedrasen e ricorda me propi vide quei vent della sera. L'emprema gaudeu quella canzun de David Lang, vai al festival della canzun Ramoncia a Vela, de pilu venio semplu en mai un fise de clac quella canzun. Bien divertiment.

Meu nome è Ursin Candin, si racconta il coro Mischeldauro è un sat, sono da più varga 30 anni. Sco proxim ho dis in una canzone che meu tat ha giù scritto il text vietir, also meu tat era Luis Candinas, el ha scritto bia poesias, also è un poet, ad ha fatto bia contribuiu bia canzones de cor e text vietir. Ma per quel je vijo in una canzone de meu tat. Eu, te clas bugien la canzone del Cor viril de Breil, il nom è Il Mon, ed ebba il text è de meutat de Luis Candinas. Bien divertiment!

Ella da vos ura veis udeu ina massa di avischs da musica dil cor mischadau ruanziat. Nus salidein totes cantaduras e cantadurs ad envidein cordialmein ad inda nos proximes concerts. Pil moment se preparein sinies concert til tema musica da film. Se vus veis marvellas co quei tuna, sin cor, conta musica instrumentala, se lu vignetta cla sonda il 24 ni domenica il 21 d'ottobre. An grazie al per vostra attenzione a senza vedere concert. Avonca cla è un inchatch de musica de film o Shenandoah in a canzun che era nomada canzun oder din film de western un conoscente. Quella fu sedu di denies concert.

0: Il dì per RTL.
1: Las novitats del mardis cun Dominic Hardecker vain vegni. La vischnaunca de Domet e del WWF volen in sanazione della veia deponia Rosna de Forns sell'areal della Emskemi a Domet. Els stilen vinavon il cas alla dracira superiura. Ordavon veve il canton decideu de busana quella deponia. Ella sebes essere la ragion per la contaminazione dell'aua de Boiber con la chemicalia tricloretene. Per cui che la qualità dell'aua sia il momento in ordine, basti di sorvigilare la situazione di il canton. La vischnaunca de Domet e del WWF vesen coi auter. La sanazione sia di besens per sedire la qualità dell'aua de Boiber e l'avvenir. Per buones novas procura la fiera de lavur. El grigiun ha il settembre dau un tec de main persunas senza lavur. Comparegliau cul uost, ha il diember se reduceus per cium persunas sin bien 1230. Quai muossan las novas cifras di uffizi per industria, mistrin e lavur. La quota da disoccupazione resta tir 1,1%. E l'entire Svizzera ha il diember eus in avos il settembre. Radon meli persunas pi pauc en stada senza lavur, in total de bien 140 meli persunas. E che ora esce la quota scol moins avon, tir 3%. Nus mi da in canton. La dercire superiore de Turic drova a un 3 mois per sia sentenza incontro l'anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, ed il sconculpons. La procedura segge il momento alla fase de conciliazione e decisione interna, a comunicare la dercire. La vertura della sentenza è fissata sul 11 gennaio 2027. E la procedura d'appellazione il Ust a Vincenz pretendeu che sei di declarare non culpons. En prima instanza era il venius sentenziaus il 2022 a 3 anni e 9 mois per giugno. Da Turic a Berna. In alleanza de partidas ed organizzazions a tenor acnes indicazions inoltrau alla Consiglia federale varga 130 mili sottoscriptions contro la construzione de novas ovras a Tomaras. Ins adversaris rinfacciano il Consiglio federale ed il Parlamento da fa politica contro la veglia della popolazione. Se il referendum riuscisse, saves la popolazione votasse il Pibaul il 28 febbraio 2027 da vart la midada della legge. Tonda mia vart, minavon in a biala sera.
0: La saira ter RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Rina Scadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

0: Ina bella saira cun RTL.
1: Je veux plus.

scetta la radio, maina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

Sesidora la vardabe da d'un storm, dalla siada sesidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pelst mütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamön. La vardas fa mal paiada, letta e stagiair ciamön. Tnair in daia quella spada, e odair respet cumön, e odair respet cumön. Fincia laiva rinza ciocca, curcels vesda sai no sa.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.